0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo
1: dagli anni 70 agli anni 90.

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: extra large.
1: Il viaggio con la musica che ha fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
0: Torna questa sera alle 21 su Globo Vintage.
1: Questa è la storia

0: quanto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive.
0: Night Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
2: Night Drive.
1: Night Drive. Anche questa notte.
0: Su Globo Vintage.

0: Globo Vintage. Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Negli anni Ottanta un film diventa il perfetto connubio tra azione e romanticismo. Questa è la storia della più grande pubblicità per la Marina Militare e un particolare modello di occhiali da sole.
2: Sono costretto a mandare voi due in mezzo ai migliori piloti della Marina. Voi due ragazzi andrete al Top Gun.
1: Il 18 settembre 1986 Top Gun atterra nelle sale italiane. Diretto da Tony Scott, il film fa decollare la carriera di Tom Cruise nel ruolo del carismatico pilota Pete Maverick Mitchell, gli arruolamenti nella Marina Militare Americana e le vendite dei Ray-Ban Aviator.
3: Mi scusi, tenente, c'è qualcosa che non va?
4: Sì, signora, i suoi dati sul MiG non sono molto precisi.
3: Ma davvero, tenente?
4: Beh, io giorni fa ho visto un MiG 28.
5: Noi?
4: Scusami, Bruce. Noi abbiamo visto un MiG che effettuava 4 accelerazioni G negative.
1: I produttori Jerry Bruckheimer e Dan Simpson volevano che Top Gun fosse un flash dance adattato ai piloti di caccia, replicandone l'adrenalina e il fascino visivo con il volo dei jet militari. La colonna sonora con hit come Danger Zone di Kenny Loggins diventa uno degli album più venduti dell'anno. La ballata Take My Breath Away dei Berlin viene premiata con un Oscar a Giorgio Moroder, che torna a vincerne uno proprio dopo quello per Flashdance.
3: E c'è anche un'altra cosa, Maverick. C'è qualcosa di geniale nel tuo modo di volare, ma questo là dentro non te lo posso dire. Ho paura che in quell'aula tutti quanti se ne accorgano, invece io voglio che nessuno sappia che mi sono innamorata di te.
1: Ancora oggi Top Gun è uno dei film più rappresentativi degli anni Ottanta. Nel 2022 il sequel riporta il pubblico in sala dopo la pandemia, diventando uno dei maggiori incassi cinematografici di sempre.

0: nell'oscurità della notte hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale.
0: Night Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: La mamma pensa sempre a tutti. Questa volta tocca a te. Su cashglobo.it c'è una promo dedicata a lei che ti farà risparmiare ancora di più. Fino al 10 maggio vai su cashglobo.it, scegli fra tutte le offerte già scontate, inserisci il codice MAMMA26 e risparmi subito un ulteriore 10%. Ricorda, il codice da utilizzare è MAMMA26, ma solo fino a domenica 10 maggio. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Questa è la storia.
1: Globo Vintage.
0: Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80, un decennio in cui i film per ragazzi conquistano il grande schermo. Questa è la storia di un'avventura che ha trasformato ogni spettatore in un giovane esploratore.
2: Prima devi fare la danza del ventre.
1: È il 20 dicembre del 1985 quando i Goonies arrivano nelle sale italiane. Prodotto da Steven Spielberg e diretto dal regista di Superman, Richard Donner, il film racconta di un gruppo di amici chiamati Goonies che scopre la mappa del tesoro del pirata Willy Lorbo, che li porterà a vivere un'indimenticabile avventura per salvare il loro quartiere dalla demolizione.
3: Willy Lorbo e i suoi uomini rimasero chiusi là sotto per 5 o 6 anni e ci misero i trabocchetti. E io ho detto trabocchetti e chi tentava di entrare là dentro moriva.
1: Il titolo fa riferimento a Goon Docks, quartiere di Astoria dove vivono i protagonisti, e al termine in slang Goonie, con cui gli americani indicano una persona fessacchiotta.
3: Non lo dire questo, non lo dire mai! I Goonies non dicono mai la parola morte!
1: La riuscita del film è dovuta anche alle scenografie e agli effetti speciali. La creazione del personaggio di Slot richiedeva 5 ore di trucco, mentre per il veliero Inferno fu costruito un vero galeone di 50 metri, utilizzando anche pezzi dell'attrazione dei Pirati dei Caraibi di Disneyland.
4: Ma la cosa più cattiva è stata quando ho fatto una bottiglia che sembrava vero vomito. Ho cominciato a fare dei versi così.
1: Con il suo mix di avventura, humor e momenti toccanti, i Goonies è considerato una pietra miliare del cinema degli anni Ottanta, continuando ad essere amato da vecchie e nuove generazioni per la sua capacità di far rivivere i momenti spensierati dell'infanzia.
3: Addio, Willy. Grazie.
0: Programmi

0: fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night
0: Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive. Anche questa notte

0: Globo Vintage. Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi. Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
2: Negli anni Ottanta le pubblicità non davano l'idea di venderti qualcosa, ma sembrava si accontentassero di strapparti un sorriso o un'emozione. Questa è la storia di uno spot entrato nell'immaginario collettivo senza mai uscirne.
3: Io non ho mai provato Urra.
4: Provalo, Urra Saiba è tutto nuovo.
3: Ah sì?
4: Sì, è più ricco. Fuori c'è il cioccolato, ma se lo mordi scopri che dentro ci sono 5 cialde con in mezzo una morbida crema.
3: Io non ho mai provato Urra.
4: Ma come non hai mai provato Urra?
3: Urra!
2: È il 1987 quando la nuova pubblicità degli Urra Saiba irrompe tra i palinsesti televisivi. Il concept è semplicissimo. Un ventenne dall'aria poco sveglia con grandi occhiali da vista e un ciuffo a banana che gli conferisce il soprannome di Mr. Banana risponde alle domande di una voce fuori campo. In pochi giorni lo slogan diventa un tormentone. A domande come hai mai guidato un motorino oppure hai mai baciato una ragazza? Grandi e piccini rispondono io non ho mai provato Urra.
3: Io non ho mai provato Urra.
2: Ad interpretare questo storico spot è Fabio Bussotti. L'attore, allora 24enne, ha raccontato che le riprese durarono un intero pomeriggio e che servì 400 ciak per girare 4 diversi spot, ricompensati con 4 milioni di lire. Non siamo sicuri se gli Urra Saiba siano ancora in commercio. Di sicuro, questo spot verrà ricordato per sempre da chi ha vissuto quell'epoca in cui uno slogan diventava una scusa per scherzare con gli amici.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: Wait for me, I'll be back.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il

0: pensa sempre a tutti. Questa volta tocca a te. Su cashglobo.it c'è una promo dedicata a lei che ti farà risparmiare ancora di più. Fino al 10 maggio vai su cashglobo.it, scegli fra tutte le offerte già scontate, inserisci il codice MAMMA26 e risparmi subito un ulteriore 10%. Ricorda, il codice da utilizzare è MAMMA26, ma solo fino a domenica 10 maggio. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
2: Senza interruzioni.
3: 7 songs.
2: Le 7 migliori.
1: Di Globo Vintage.
2: Top Energy 80.
1: L'energia in ritmo.

0: Le sette migliori
1: tornano tra 30 minuti.
0: On Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Adesso si corre davvero. Domenica 10 maggio, ore 18 al Pala Tiziano, la Virtus GVM Roma 1960 gioca una partita che vale più del tempo. È gara 2 dei playoff. Niente ritorno, niente attesa. Ogni possesso è un passo verso la Serie A. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.

0: questa è la storia.
1: Globo Vintage.
2: Cortocircuito su Globo Vintage con DJ Osso. 1,21 gigawatt di pura potenza. Parola di Marty McFly.

0: Con questo brano trasmesso su Globo Vintage c'era poco da stare tranquilli. DJ Osso era conosciuto come un DJ da competizione per una sua turba dal nome scientifico di mixaggio intestinalis putres.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io

0: Orso che fa? Pausa lei? Non fughi, l'aspetto qui su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Saluto gli ascoltatori di Globo Vintage da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Domenica nel complesso nuvolosa sul Lazio per il transito di una nuova perturbazione atlantica che porterà dei piovaschi sparsi, anche se nel corso della mattina avremo delle schiarite locali, temporanee, specialmente sulle zone costiere. Qualche nuova precipitazione è attesa in giornata, specialmente sui settori settentrionali e sulle aree interne appenniniche della regione. Temperature in lieve diminuzione dei valori massimi, ma nel complesso miti per la presenza di venti dei quadranti meridionali. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
8: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
9: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Questa è la storia

0: adesso io e DJ Osso se ne andiamo in pausa. Se famo una bella spremuta de vigorello e torniamo dopo.
1: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
2: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
1: Su Globo Vintage va in onda.

0: Retrogrande.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen. 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24. Passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. E zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think Big. Become Big.
8: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
0: Da questo momento, sette grandi canzoni a tema.
1: Senza interruzioni.
2: Seven songs.
1: Le sette migliori.
0: Di Globo Vintage.
1: Poster Mania.
0: Le star che hanno fatto sognare gli adolescenti negli anni 70.

0: sette migliori
1: tornano tra 30 minuti on Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: 50 e 50, 50 e 50!
4: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
8: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
7: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
8: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
7: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
8: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: Valentino Auto mobili.it.
9: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
10: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: nuovo vintage.
1: Oh, allora dunque, in che cosa consiste il cortocircuito su Globo Vintage? Voi sapete che, insomma, le norme generali di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso. Che me ne frega, beh!

questo brano sul Labo Vintage, DJ Osso ebbe il primo scatto della carriera avendo diritto a segretaria e minigonna, quattro telefoni cellulari e macchina blu con autista a disposizione.

0: DJ Osso torna tra poco su Globo Vintage. Parola di Boy Barista. Globo Vintage Meteo.
1: Saluto gli ascoltatori di Globo Vintage da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Domenica nel complesso nuvolosa sul Lazio per il transito di una nuova perturbazione atlantica che porterà dei piovaschi sparsi, anche se nel corso della mattina avremo delle schiarite locali, temporanee, specialmente sulle zone costiere. Qualche nuova precipitazione è attesa in giornata, specialmente sui settori settentrionali e sulle aree interne appenniniche della regione. Temperature in lieve diminuzione dei valori massimi, ma nel complesso miti per la presenza di venti dei quadranti meridionali. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Mangi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura collata da questa armonia.
8: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Questa è la storia.
10: Per l'inizio di cortocircuito su Globo Vintage, DJ Osso si fece preparare nell'ordine: frittatora di cipolle per cui andava pazzo, birra familiare ghiacciata, mixaggio indiavolato e rutto libero.

0: Dai croccantini a Battlecat, corto circuito con DJ Osso, torna più tardi su Globo Vintage.
1: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
2: Mangi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Ehi, ma dove corri?
5: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
4: Tranquilla, vai da Corsetti.
5: In farmacia.
4: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
5: Davvero tutto lì?
4: Tutto, veloce e vicino.
5: Mi hai salvata.
4: Per la tua salute, vai da Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Borio 77.
6: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
7: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
8: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
9: Senza interruzioni. 7 songs. Le 7 migliori.
8: Di Globo Vintage.
10: Euro Hits 90.
8: Le grandi canzoni made in Europe degli anni 90.

0: 7 migliori
1: tornano domani alle 6
0: on Global Vintage.
2: La signor Bambocci, lei sa cos'è un hashtag?
3: Sì, dice sì. Hashtag è un arnese affilato con cui i falegnami svedesi incidono dei minuscoli portachiavi di legno.
2: È un follower?
3: È facilissimo. Dunque, il follower è un tipico maglione a collo alto indossato dalle contadine bulgare durante la raccolta dell'uva.
2: Adesso hai capito che razza di boomer sei.
1: Non fare il boomer. Segui Globo Vintage su Instagram e Facebook.
3: Come social?
1: Questa è la storia. Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
7: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
8: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
7: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
8: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
7: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
8: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: Valentino Auto mobili.it.
9: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
11: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
13: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione torna gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
14: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.

abbigliamento di DJ Osso su Globo Vintage, cuffia di una sua zia ricca, mangiadischi arancione di marca Penny preso a Porta Portese da un famigerato rigattiere, giubbotto americanino di due taglie più piccolo ed infine disco 78 giri di un suo prozio australiano appeso al collo.

0: Informazione di servizio. Volevo solo comunicarvi che DJ Osso su Globovit ci torna tra poco. Ciao ragazzi.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Angel Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura collata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Adesso si corre davvero. Domenica 10 maggio, ore 18 al Pala Tiziano, la Virtus GVM Roma 1960 gioca una partita che vale più del tempo. È gara 2 dei playoff. Niente ritorno, niente attesa. Ogni possesso è un passo verso la Serie A. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo, Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
12: Questa è la storia.
13: Ed ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a cortocircuito. Il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso, disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo start è dal via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.
14: Natalie! Qualcosa!

allora dunque, in che cosa consiste il cortocircuito su Globo Vintage? Voi sapete che, insomma, le norme generali di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso. Che me ne frega, beh!

0: scommessa a cortocircuito con DJ Oss è finito oggi. Mi ha detto che torna domani sempre su Globo Vintage.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
9: La mamma pensa sempre a tutti. Questa volta tocca a te. Su cashglobo.it c'è una promo dedicata a lei che ti farà risparmiare ancora di più. Fino al 10 maggio vai su cashglobo.it, scegli fra tutte le offerte già scontate, inserisci il codice MAMMA26 e risparmi subito un ulteriore 10%. Ricorda, il codice da utilizzare è MAMMA26, ma solo fino a domenica 10 maggio. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: Gli anni 70 erano
11: seguire le partite di calcio attaccati alla radio.
12: Lorenzo sulla destra. Scusa Mary, sono destinato a interromperti oggi. Il Napoli ha portato di nuovo a 2 le lunghezze di vantaggio.
10: Che mito gli anni 70.
11: Che mito ancora oggi.

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: 50 e 50, 50 e 50!
4: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
8: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
7: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
8: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
7: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
8: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
7: Valentino Auto mobili.it.
9: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
0: Da questo momento,
1: 20 minuti negli anni 80,
0: il decennio dell'evoluzione della musica suona su

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Globo Vintage da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con tempo instabile sul Lazio per una perturbazione proveniente dal Nord Africa e che trasporterà anche sabbia sahariana. Il tempo infatti sarà in prevalenza uggioso con la possibilità di fenomeni a macchia di leopardo e temperature in conseguente calo con valori che a Roma difficilmente andranno oltre i 20 gradi. I venti inoltre saranno in rinforzo con partireno localmente mosso. Poi vi anticipo che nel corso della giornata di lunedì il tempo sarà ancora molto variabile. Ma per tutti i dettagli precisi merita le vostre località, scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Mangi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Gli anni 90 erano
1: spegnere la luce dopo una puntata di X-Files e controllare due volte sotto il letto.
14: Due parole ci hanno portato oltre la frontiera dell'impossibile. Due parole hanno cambiato i confini del brivido in TV. X-Files.
0: Che spettacolo gli anni 90.
1: Che spettacolo ancora oggi.
0: Vivili ora.
1: Vivili adesso.
0: Per te
1: 20 minuti di anni 90.

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Adesso si corre davvero. Domenica 10 maggio, ore 18 al Pala Tiziano, la Virtus GVM Roma 1960 gioca una partita che vale più del tempo. È gara 2 dei playoff. Niente ritorno, niente attesa. Ogni possesso è un passo verso la Serie A. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo, Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
7: La mamma pensa sempre a tutti. Questa volta tocca a te. Su cashglobo.it c'è una promo dedicata a lei che ti farà risparmiare ancora di più. Fino al 10 maggio vai su cashglobo.it, scegli fra tutte le offerte già scontate, inserisci il codice MAMMA26 e risparmi subito un ulteriore 10%. Ricorda, il codice da utilizzare è MAMMA26, ma solo fino a domenica 10 maggio. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Ogni ora
1: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
0: 20 minuti anni 70,
1: 20 minuti anni 80
0: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 70.
0: Il decennio del trionfo della musica suona su Globo.

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro Vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro d'attirino o ciliegino, cuore mediterraneo, 2 pezzi, a 1,49 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Ehi, ma dove corri?
10: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
9: Tranquilla, vai da Corsetti.
10: In farmacia.
9: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
10: Davvero tutto lì?
9: Tutto, veloce e vicino.
10: Mi hai salvata.
9: Per la tua salute, vai da Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Gli anni Ottanta erano
0: comprarsi i vestiti di marca per sentirsi un paninaro.
12: Tranquilli, sono sempre io l'unico paninaro professionista. Troppo giusto.
1: Che figata gli anni Ottanta.
0: Che figata ancora oggi.
1: Vivili ora,
0: vivili adesso.
1: Per te
0: 20 minuti di anni Ottanta.

0: ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Anni 80, un decennio in cui i film per ragazzi conquistano il grande schermo. Questa è la storia di un'avventura che ha trasformato ogni spettatore in un giovane esploratore.
2: Prima devi fare la danza del ventre.
1: È il 20 dicembre del 1985 quando i Goonies arrivano nelle sale italiane. Prodotto da Steven Spielberg e diretto dal regista di Superman, Richard Donner, il film racconta di un gruppo di amici chiamati Goonies che scopre la mappa del tesoro del pirata Willy l'Orbo, che li porterà a vivere un'indimenticabile avventura per salvare il loro quartiere dalla demolizione.
3: Willy l'Orbo e i suoi uomini rimasero chiusi là sotto per 5-6 anni e ci misero i trabocchetti.
4: Trabocchetti?
3: E io ho detto trabocchetti e chi tentava di entrare là dentro moriva.
1: Il titolo fa riferimento a Goon Docks, quartiere di Astoria dove vivono i protagonisti, e al termine in slang Goonie, con cui gli americani indicano una persona fessacchiotta.
3: Non lo dire questo, non lo dire mai! I Goonies non dicono mai la parola morte!
1: La riuscita del film è dovuta anche alle scenografie e agli effetti speciali. La creazione del personaggio di Sloth richiedeva 5 ore di trucco, mentre per il veliero Inferno fu costruito un vero galeone di 50 metri, utilizzando anche pezzi dell'attrazione dei Pirati dei Caraibi di Disneyland.
5: Ma la cosa più cattiva è stata quando ho fatto una bottiglia che sembrava vero vomito. Ho cominciato a fare dei versi così.
1: Con il suo mix di avventura, humor e momenti toccanti, i Goonies è considerato una pietra miliare del cinema degli anni Ottanta, continuando ad essere amato da vecchie e nuove generazioni per la sua capacità di far rivivere i momenti spensierati dell'infanzia.
3: Addio Willy, grazie.
0: Torna più tardi. Questo.

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Globo Vintage da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con tempo instabile sul Lazio per una perturbazione proveniente dal Nord Africa e che trasporterà anche sabbia sahariana. Il tempo infatti sarà in prevalenza uggioso con la possibilità di fenomeni a macchia di leopardo e temperature in conseguente calo con valori che a Roma difficilmente andranno oltre i 20 gradi. I venti inoltre saranno in rinforzo con partireno localmente mosso. Poi vi anticipo che nel corso della giornata di lunedì il tempo sarà ancora molto variabile. Ma per tutti i dettagli precisi merita le vostre località, scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Donut a 1 euro. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Da questo momento
0: 20 minuti negli anni 90.
1: Il decennio della potenza della musica suona su

0: si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24, passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
5: Ah, 50 e 50 50 e 50.
6: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Gli anni 70 erano
0: fare la fila al bar per giocare la schedina del Totocalcio, sognando di fare 13.
10: Tiro la bocchetta, faccio 13, il moviolone, lo edo, lo edo.
1: Che mito gli anni 70.
0: Che mito ancora oggi.

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Jack, motore, azione. Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale.
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
7: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
6: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
7: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
6: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
7: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
6: Valentino Auto mobili.it.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
0: Da questo momento,
1: 20 minuti negli anni 80.
0: Il decennio dell'evoluzione della musica suona su

0: torna con le grandi canzoni degli anni 90
1: su Globo Vintage.
2: Per arrivare a scaricare l'app di Globo Vintage, il ragionier Bambocci si fece rifilare da un losco rigattiere senza scrupoli tutti i tipi di dispositivi telefonici esistenti dal 1871 ad oggi.
3: Un momento!
2: Firmando 4 kg di cambiali.
3: Ma cosa fa?
2: Per assicurarsi di non aver preso un granchio, il ragioniere si fece aiutare dal collega Filini.
4: Allora che fa? Scarichi?
2: Ma scusi, ma mi dà del tu?
4: No, dicevo scarichi lei.
2: Ah, congiuntivo.
0: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: Donut a 1 euro. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
11: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
10: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
12: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
13: Allart, al centro della tua casa.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Gli anni 90 erano
0: vestirsi con le camicie di flanella per dimostrare che stavi in fissa per la musica grunge.
1: Che spettacolo gli anni 90.
0: Che spettacolo ancora oggi.
1: Vivili ora.
0: Vivili adesso.
1: Per te
0: 20 minuti di anni 90.

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Mangi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
5: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
8: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Ogni ora
1: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
0: 20 minuti anni 70,
1: 20 minuti anni 80
0: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 70.
0: Il decennio del trionfo della musica suona su

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think Big, become Big.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
7: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
9: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume de L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
1: Gli anni 80 erano
0: cambiarsi di nascosto in ascensore per andare a ballare con le amiche.
1: Che figata gli anni 80.
0: Che figata ancora oggi.
1: Vivili ora.

0: ora su Globo Vintage.
1: Retrocranni.
0: Pillole di memoria pop.
1: Negli anni Ottanta le pubblicità non davano l'idea di venderti qualcosa, ma sembrava si accontentassero di strapparti un sorriso o un'emozione. Questa è la storia di uno spot entrato nell'immaginario collettivo senza mai uscirne. Alla
2: marina. Io non ho mai provato un RAS.
3: Provalo! Un RAS Saiba è tutto nuovo!
2: Ah sì?
3: Sì, è più ricco! Fuori c'è il cioccolato, ma se lo mordi, scopri che dentro ci sono 5 cialde con in mezzo una morbida crema!
2: Io non ho mai provato un RAS.
3: Ma come non hai mai provato un RAS?
2: Urrà!
1: È il 1987, quando la nuova pubblicità degli Urrà Saiba irrompe tra i palinsesti televisivi. Il concept è semplicissimo. Un ventenne dall'aria poco sveglia, con grandi occhiali da vista e un ciuffo a banana che gli conferisce il soprannome di Mr. Banana, risponde alle domande di una voce fuori campo. In pochi giorni lo slogan diventa un tormentone. A domande come "Hai mai guidato un motorino?" oppure "Hai mai baciato una ragazza?" grandi e piccini rispondono "Io non ho mai provato un RAS".
2: Io non ho mai provato un RAS.
1: Ad interpretare questo storico spot è Fabio Bussotti. L'attore, allora 24enne, ha raccontato che le riprese durarono un intero pomeriggio e che servirono 400 ciak per girare 4 diversi spot, ricompensati con 4 milioni di lire. Non siamo sicuri se gli Urrà Saiba siano ancora in commercio. Di sicuro, questo spot verrà ricordato per sempre da chi ha vissuto quell'epoca in cui uno slogan diventava una scusa per scherzare con gli amici.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.
4: All right.

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Saluto gli ascoltatori di Globo Vintage da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Una perturbazione atlantica sta transitando sull'Italia, coinvolge anche il Lazio, anche se nella seconda parte di domenica avremo tempo più asciutto, seppur ancora piuttosto nuvoloso, con qualche debole fenomeno per lo più sui settori interni e montuosi. Poi nella notte, prima parte di lunedì, transita ancora qualche piovasco in un contesto di variabilità, e a seguire nel corso di lunedì ampie schiarite al pomeriggio con il ritorno del sole. Temperature nel complesso gradevoli per la presenza di venti da sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Adesso si corre davvero. Domenica 10 maggio, ore 18, al Pala Tiziano, la Virtus GVM Roma 1960 gioca una partita che vale più del tempo. È gara 2 dei playoff. Niente ritorno, niente attesa. Ogni possesso è un passo verso la Serie A. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo, Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
1: Da questo momento
0: 20 minuti negli anni 90,
1: il decennio della potenza.

0: 50, 50 e 50!
1: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
0: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
2: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
3: Allart, al centro della tua casa.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
6: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
9: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
10: Gli anni 70 erano...
11: Aspettare il 90° minuto con il grande Paolo Valenti per vedere tutti i gol della Serie A.
12: Due o tre impressioni sulle partite di oggi in Serie A.
10: Che mito gli anni 70.

0: anche da poco.
1: Si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: Retrogradde.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Adesso si corre davvero. Domenica 10 maggio, ore 18 al Pala Tiziano, la Virtus GVM Roma 1960 gioca una partita che vale più del tempo. È gara 2 dei playoff. Niente ritorno, niente attesa. Ogni possesso è un passo verso la Serie A. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
5: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
5: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: Valentino Auto mobili.it.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 80.
0: Il decennio dell'evoluzione della musica suona

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
2: A 20 cevi, è qua. Ieri sera verso le 10 ti ho visto in macchina a far pala a tapparella. Come la mettemo?
3: Come la mettemo? Io non so niente, commissa, stavo a aspettare la ragazza mia.
2: A 20 cevi, non far tonto, che stavolta ti stacco pure le quattro dita di ogni mano, così te ne vai a rubare con due pollici, hai capito?
3: A commissa, io stavo in macchina a scorta Globo Vintage. C'è stava DJ Coso e le 8 migliori.
2: DJ Osso e 7 migliori ai 10 di sera? O vedi che stai a raccontare fregnacce, 20 cevi?
3: Ma che sta a dì, amarescià?
2: E mo vattene, se no te pio pure a schiaffi, hai capito?
3: Legate le mani a questo.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: La mamma pensa sempre a tutti. Questa volta tocca a te. Su cashglobo.it c'è una promo dedicata a lei che ti farà risparmiare ancora di più. Fino al 10 maggio vai su cashglobo.it, scegli fra tutte le offerte già scontate, inserisci il codice MAMMA26 e risparmi subito un ulteriore 10%. Ricorda, il codice da utilizzare è MAMMA26, ma solo fino a domenica 10 maggio. Cashglobo, il tuo contante scontato.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: Gli anni 90 erano
7: andare a ballare alle pomeridiane con gli amici.
6: Che spettacolo gli anni 90.
7: Che spettacolo ancora oggi.
6: Vivili ora.
7: Vivili adesso.
6: Per te.
7: 20 minuti di anni

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili, regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen. L'usato è come nuovo, controllato e garantito.
5: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
5: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: Valentino Auto mobili.it.
6: Ehi, ma dove corri?
7: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
6: Tranquilla, vai da Corsetti.
7: In farmacia.
6: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
7: Davvero tutto lì?
6: Tutto, veloce e vicino.
7: Mi hai salvata.
6: Per la tua salute, vai da Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
8: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Ogni ora
1: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
0: 20 minuti anni 70,
1: 20 minuti anni 80
0: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 70.
0: Il decennio del trionfo della musica suona su Globo.

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita. Don't touch that dial. Wait for
2: me. I'll be back. Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.
6: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Gli anni Ottanta erano
0: credersi delle stiliste.

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Saluto gli ascoltatori di Globo Vintage da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Una perturbazione atlantica sta transitando sull'Italia, coinvolge anche il Lazio, anche se nella seconda parte di domenica avremo tempo più asciutto, seppur ancora piuttosto nuvoloso, con qualche debole fenomeno per lo più sui settori interni e montuosi. Poi nella notte, prima parte lunedì, transita ancora qualche piovasco in un contesto di variabilità, e a seguire nel corso di lunedì ampia e schiarita al pomeriggio con il ritorno del sole, temperature nel complesso gradevoli per la presenza di venti da sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
1: Da questo momento,
0: 20 minuti negli anni 90.
1: Il decennio della potenza della musica. Suona su.

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Usato come nuovo da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24. Passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e 0 anticipo. ValentinoAutomobili.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino cuore mediterraneo 2 pezzi a 1,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!
6: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
7: Ave Cetus.
1: Gli anni 70 erano
0: arrivare in anticipo al cinema per occupare i posti migliori.
1: Che mito gli anni 70.
0: Che mito ancora oggi.

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Adesso si corre davvero. Domenica 10 maggio, ore 18 al Pala Tiziano, la Virtus GVM Roma 1960 gioca una partita che vale più del tempo. È gara 2 dei playoff. Niente ritorno, niente attesa. Ogni possesso è un passo verso la Serie A. Biglietti disponibili su virtusroma1960.it. Radio ufficiale, Radio Globo. Virtus

0: Juventus GVM Roma 1960. Quando Roma lotta, Roma vince.
1: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Da questo momento
4: 20 minuti negli anni 80.
3: Il decennio dell'evoluzione della musica suona

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: 50 e 50, 50 e 50!
4: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: La mamma pensa sempre a tutti. Questa volta tocca a te. Su cashglobo.it c'è una promo dedicata a lei che ti farà risparmiare ancora di più. Fino al 10 maggio vai su cashglobo.it, scegli fra tutte le offerte già scontate, inserisci il codice MAMMA26 e risparmi subito un ulteriore 10%. Ricorda, il codice da utilizzare è MAMMA26, ma solo fino a domenica 10 maggio. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Gli anni 90 erano
1: inviare un SMS cercando di non superare i 160 caratteri.
0: Che spettacolo gli anni 90.
1: Che spettacolo ancora oggi.
0: Vivili ora.
1: Vivili adesso.
0: Per te
1: 20 minuti di anni 90.

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70.
1: Su Club Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Jack, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
7: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
6: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
7: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
6: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
7: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
6: Valentino Auto mobili.it.
8: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
9: Ave Cetus.
10: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Ogni ora
1: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
0: 20 minuti anni 70,
1: 20 minuti anni 80
0: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 70.
0: Il decennio del trionfo della musica suona su Globo.

0: tra poco.
1: Si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta.
0: Su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back. È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Gli anni Ottanta erano
0: avvolgere il nastro uscito dalla cassetta utilizzando una penna o una matita.
1: Che figata gli anni Ottanta.
0: Che figata ancora oggi.
1: Vivili ora.
0: Vivili.

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Saluto gli ascoltatori di Globo Vintage da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Una perturbazione atlantica sta transitando sull'Italia, coinvolge anche il Lazio, anche se nella seconda parte di domenica avremo tempo più asciutto, seppur ancora piuttosto nuvoloso, con qualche debole fenomeno per lo più sui settori interni e montuosi. Poi nella notte, prima parte lunedì, transita ancora qualche piovasco in un contesto di variabilità, e a seguire nel corso di lunedì ampia e schiarita al pomeriggio con il ritorno del sole, temperature nel complesso gradevoli per la presenza di venti da sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Da questo momento
0: 20 minuti negli anni 90,
1: il decennio della potenza della musica, suona

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
2: Per un buon ascolto di cortocircuito su Globo Vintage, il fan di DJ Osso fece lavare la macchina con pelle di dino e si fece installare placca calamitata con foto di Bud Spencer e la scritta "Ovunque proteggimi". Antenna radiotelescopica, alberello verde mentolato per cui andava pazzo, aria condizionata gelata e amplificatore indiavolato con volume libero.
0: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30
1: con i mixati di DJ Osso.
0: Un vero e proprio
1: cortocircuito
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
4: Ehi, ma dove corri?
5: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
4: Tranquilla, vai da Corsetti.
5: In farmacia.
4: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
5: Davvero tutto lì?
4: Tutto, veloce e vicino.
5: Mi hai salvata.
4: Per la tua salute, vai da Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
6: Usato come nuovo? Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24, passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
7: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
8: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
9: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume de L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Gli anni 70 erano
0: giocare al bar sotto casa con Pong e Space Invaders.
1: Che mito gli anni 70.
0: Che

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vintage.
2: La patente, per favore.
3: Non ce l'ho, la patente non ce l'ho.
2: È un grosso rischio.
3: Sì, però io ascolto sempre Globo Vintage.
2: E va bene. Anche voi, non prendete fischi per fiacchi. Solo questa è una radio vintage senza fischio.
4: Stop! Devi dire, è una radio vintage senza rischio.
2: È una radio vintage senza fischi.
4: No, la rifaccio da capo.
2: È un vintage maschio senza raschio.
4: Stop!
2: Un caschio moschio senza fischio.
4: Stop!
2: Col fischio?
4: No!
2: Col caschio?
4: Nemmeno!
2: Va bene.
0: Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questa è una radio vintage senza rischi.
1: Scarica anche tu l'app ufficiale dal digital store del tuo smartphone.
0: Questa è la storia. Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: 50 e 50, 50 e 50!
7: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
11: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
10: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
11: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
10: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
11: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
10: Valentino Auto mobili.it.
12: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 80.
0: Il decennio dell'evoluzione della musica suona

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Negli anni Ottanta un film diventa il perfetto connubio tra azione e romanticismo. Questa è la storia della più grande pubblicità per la Marina Militare e un particolare modello di occhiali da sole.
2: Sono costretto a mandare voi due in mezzo ai migliori piloti della Marina. Voi due ragazzi andrete al Top Gun.
1: Il 18 settembre 1986 Top Gun atterra nelle sale italiane. Diretto da Tony Scott, il film fa decollare la carriera di Tom Cruise nel ruolo del carismatico pilota Pete Maverick Mitchell, gli arruolamenti nella Marina Militare Americana e le vendite dei Ray-Ban Aviator.
3: Mi scusi, tenente, c'è qualcosa che non va?
4: Sì, signora, i suoi dati sul MiG non sono molto precisi.
3: Ma davvero, tenente?
4: Beh, io giorni fa ho visto un MiG 28.
5: Noi?
4: Scusami, Bruce. Noi abbiamo visto un MiG che effettuava 4 accelerazioni G negative.
1: I produttori Jerry Bruckheimer e Dan Simpson volevano che Top Gun fosse un flash dance adattato ai piloti di caccia, replicandone l'adrenalina e il fascino visivo con il volo dei jet militari. La colonna sonora con hit come Danger Zone di Kenny Loggins diventa uno degli album più venduti dell'anno. La ballata Take My Breath Away dei Berlin viene premiata con un Oscar a Giorgio Moroder, che torna a vincerne uno proprio dopo quello per Flashdance.
3: E c'è anche un'altra cosa, Maverick. C'è qualcosa di geniale nel tuo modo di volare, ma questo là dentro non te lo posso dire. Ho paura che in quell'aula tutti quanti se ne accorgano, invece io voglio che nessuno sappia che mi sono innamorata di te.
1: Ancora oggi Top Gun è uno dei film più rappresentativi degli anni Ottanta. Nel 2022 il sequel riporta il pubblico in sala dopo la pandemia, diventando uno dei maggiori incassi cinematografici di sempre.

0: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Angel Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
1: Gli anni 90 erano
0: aspettare l'anteprima dei video di Madonna e Michael Jackson, trasmessi in TV in prima serata.
12: Eat this.

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
0: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: ti farà emozionare.
1: Retrogradio.
0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Donut a 1 euro. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
9: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Ogni ora
0: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
1: 20 minuti anni 70.
0: 20 minuti anni 80.
1: E 20 minuti anni 90. Da questo momento
0: 20 minuti negli anni 70.
1: Il decennio del trionfo della musica suona su

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare. Perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
5: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
4: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
5: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
4: A maggio, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
4: Valentino Auto mobili.it.
6: Ehi, ma dove corri?
7: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
6: Tranquilla, vai da Corsetti.
7: In farmacia.
6: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
7: Davvero tutto lì?
6: Tutto, veloce e vicino.
7: Mi hai salvata.
6: Per la tua salute, vai da Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara. Via Luigi Bodio 77.
8: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
7: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
8: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
9: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
10: Allart, al centro della tua casa.
1: Gli anni Ottanta erano
0: sopravvivere ai biscotti sfornati dal dolce forno Herbert di tua sorella.
11: Guarda, mamma!
12: Dolce forno Herbert.
11: Che buoni questi dolci! Come sei brava! Mi insegni a fare i dolcini.
12: Con dolce forno Herbert.
1: Che figata gli anni Ottanta.
0: Che figata ancora oggi.
1: Vivili ora.
0: Vivili ora.

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Globo Vintage da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora un po' di variabilità interessa il Lazio per la presenza di correnti umide da ovest che nel corso della notte della prima parte di lunedì potranno portare ancora annuvolamenti piuttosto diffusi e anche qualche piovasco in transito. Migliora poi invece nel corso del pomeriggio di lunedì, si aprono delle belle ampie schiarite su tutta la regione, tornerà dunque il sole con le temperature tutto sommato miti e gradevoli per la presenza di venti da sud. Le massime lunedì toccheranno anche 23-24 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: La mamma pensa sempre a tutti. Questa volta tocca a te. Su cashglobo.it c'è una promo dedicata a lei che ti farà risparmiare ancora di più. Fino al 10 maggio vai su cashglobo.it, scegli fra tutte le offerte già scontate, inserisci il codice MAMMA26 e risparmi subito un ulteriore 10%. Ricorda, il codice da utilizzare è MAMMA26, ma solo fino a domenica 10 maggio. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te. Di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
1: Da questo momento,
0: 20 minuti negli anni 90.
1: Il decennio della potenza della musica. Suona su

0: 70.
1: So Globo Vintage.
0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive.
0: Night Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
2: Night Drive.
1: Night Drive. Anche questa notte.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Mangia Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think Big, become Big.
1: Gli anni 70 erano
0: mettere a soqquadro la cameretta per cercare il pugno sparato dal robot del grande Mazinga.
12: Pugno atomico rotante!
1: Che mito gli anni 70.
0: Che mito ancora oggi.

0: tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 80
0: su Globo Vita.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo 2 pezzi a 1,49 euro. Todis, buongiorno convenienza.
6: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 80.
0: Il decennio dell'evoluzione della musica suona su Globo.

0: Tra poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Mangi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: 50 e 50, 50 e 50!
4: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
7: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
0: Gli anni 90 erano
1: guardare in TV i videoclip dei tuoi cantanti preferiti.
10: Play the guitar on MTV.
0: Che spettacolo gli anni 90.
1: Che spettacolo ancora oggi.
0: Vivili ora.
1: Vivili adesso.
0: Per te
1: 20 minuti di anni 90.

0: Tra poco si riparte dalle grandi canzoni degli anni 70
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Carta igienica 4 rotoli Gently 3 pezzi a 2,98 euro. Todis, buongiorno convenienza.
5: La mamma pensa sempre a tutti. Questa volta tocca a te. Su cashglobo.it c'è una promo dedicata a lei che ti farà risparmiare ancora di più. Fino al 10 maggio vai su cashglobo.it, scegli fra tutte le offerte già scontate, inserisci il codice MAMMA26 e risparmi subito un ulteriore 10%. Ricorda, il codice da utilizzare è MAMMA26, ma solo fino a domenica 10 maggio. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codice promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Ogni ora
1: le lancette dell'orologio segnano il tempo.
0: 20 minuti anni 70,
1: 20 minuti anni 80
0: e 20 minuti anni 90. Da questo momento
1: 20 minuti negli anni 70.
0: Il decennio del trionfo della musica suona su Globo.

0: poco
1: si continua con le grandi canzoni degli anni Ottanta
0: su Globo Vita. Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale.
0: Night Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
4: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
5: Da Valentino concessionaria Volkswagen, l'usato è come nuovo, controllato e garantito.
6: Oltre 1000 auto di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
5: Tutta la gamma Volkswagen, T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan,
6: Fiat 500, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
5: A maggio, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, e zero anticipo.
6: Solo da Valentino concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
5: Valentino Auto mobili.it.
7: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
9: Ave Cetus.
1: Gli anni Ottanta erano
0: impugnare il righello e gridare

0: si continua con le grandi canzoni degli anni 90
1: su Globo Vintage.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Globo Vintage da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora un po' di variabilità interessa il Lazio per la presenza di correnti umide da ovest che nel corso della notte della prima parte di lunedì potranno portare ancora annuvolamenti piuttosto diffusi e anche qualche piovasco in transito. Migliora poi invece nel corso del pomeriggio di lunedì, si aprono delle belle ampie schiarite su tutta la regione, tornerà dunque il sole con temperature tutto sommato miti e gradevoli per la presenza di venti da sud. Le massime lunedì toccheranno anche 23-24 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
6: Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Da questo momento,
1: 20 minuti negli anni 90.
0: Il decennio della potenza della musica suona su Globo Vintage. Vintage Weekend.
1: Ogni ora un viaggio nel tempo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.
1: Su Globo Vintage.

0: back.
1: Usato come nuovo da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto di tutte le marche a super prezzo AutoScout 24, passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio e zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
2: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think Big, become Big.
6: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli anni

0: fuoco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ehi, ma dove corri?
5: Ho fretta, devo fare un ECG e temo di non trovare posto.
4: Tranquilla, vai da Corsetti.
5: In farmacia.
4: Non è solo farmacia. Da Corsetti Health fai ECG, holter, analisi, vaccini, tamponi, anche assistenza infermieristica a domicilio.
5: Davvero tutto lì?
4: Tutto, veloce e vicino.
5: Mi hai salvata.
4: Per la tua salute, vai da Corsetti. Farmacia Corsetti Health. Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77.
6: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
5: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: La mamma pensa sempre a tutti. Questa volta tocca a te. Su cashglobo.it c'è una promo dedicata a lei che ti farà risparmiare ancora di più. Fino al 10 maggio vai su cashglobo.it, scegli fra tutte le offerte già scontate, inserisci il codice MAMMA26 e risparmi subito un ulteriore 10%. Ricorda, il codice da utilizzare è MAMMA26, ma solo fino a domenica 10 maggio. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: L'attesa è finita. È arrivato il secondo volume di L'Enciclopedia Romanista. Io che guardo solo te, di Tonino Cagnucci e Federico Melis. Un libro che racconta la Roma attraverso il cinema e il cinema attraverso la Roma. Un vero e proprio almanacco di emozioni. Ordinalo ora su iosonoromanista.it.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: Tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
2: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: Grande.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Jack, motore, azione. Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale.
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo Prendi 3, paghi 2. Yogurt greco Pavlakis, 3 pezzi a 1,98 euro. Todis, buongiorno convenienza!
8: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base e servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e foglio informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione

0: l'ascolto di Cortocircuito su Globo Vintage, il fan di DJ Osso fece lavare la macchina con pelle di daino e si fece installare placca calamitata con foto di Bud Spencer e la scritta "Ovunque proteggimi". Antenna radiotelescopica, alberello verde mentolato per cui andava pazzo, aria condizionata gelata e amplificatore indiavolato con volume libero.
1: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
2: Con i mixati di DJ Osso.
1: Un vero e proprio
2: cortocircuito
1: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Il compagno di viaggio ideale ti semplifica la vita e ti fa anche risparmiare, perché saltare la fila è bello, ma ricevere fino a 100 euro di carburante Enilive è pure meglio. Attiva Telepass Sempre entro il 3 giugno. Hai anche un anno di abbonamento gratis. Telepass Sempre include base servizi di mobilità, soggetto a limitazioni e accettazione, cashback con codici promo e limiti mensili. Regolamento, condizioni, contratti e fogli informativo su telepass.com. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
6: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 4 al 13 maggio approfitta della promo prendi 2 paghi 1. Passata di pomodoro datterino o ciliegino, cuore mediterraneo 2 pezzi a 1,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!
9: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
10: Vintage Fever Extra Large.
1: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
10: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: Tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Globo Vintage da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora un po' di variabilità interessa il Lazio per la presenza di correnti umide da ovest che nel corso della notte e della prima parte di lunedì potranno portare ancora annuvolamenti piuttosto diffusi e anche qualche piovasco in transito. Migliora poi invece nel corso del pomeriggio di lunedì, si aprono delle belle ampie schiarite su tutta la regione, tornerà dunque il sole con temperature tutto sommato miti e gradevoli per la presenza di venti da sud. Le massime lunedì toccheranno anche 23-24 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: 50 e 50, 50 e 50!
6: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
5: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
7: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
8: Allart, al centro della tua casa.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.
12: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: Marco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: E ora il trionfo degli anni 70. Le

0: Tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: 50 e 50, 50 e 50!
5: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart fino al 30 giugno paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobe.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globe, il tuo contante scontato.
9: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
10: Ave Cetus.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo
1: dagli anni 70 agli anni 90.

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: retrogradi.
1: Pillole di memoria pop, tutti i giorni,
0: in ogni momento, su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: La mamma pensa sempre a tutti. Questa volta tocca a te. Su cashglobo.it c'è una promo dedicata a lei che ti farà risparmiare ancora di più. Fino al 10 maggio vai su cashglobo.it, scegli fra tutte le offerte già scontate, inserisci il codice MAMMA26 e risparmi subito un ulteriore 10%. Ricorda, il codice da utilizzare è MAMMA26, ma solo fino a domenica 10 maggio. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: Il viaggio con la musica che ha fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
1: Torna domani su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Da questo momento la musica diventa la tua compagna di viaggio.
1: Le luci al neon si riflettono sulla tua auto.
0: Tieni la mano sul volante.
1: Affonda lo sguardo nella notte.
0: Questa è Night Drive su Globo Vintage.

trovato Parma.

0: Questa è Night Drive.
1: Night Drive.

0: Le luci al neon delle insegne
1: si riflettono sulla tua auto.
0: Mentre tu guidi nella notte, attraversa la città che dorme. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: tua auto fende l'oscurità della notte e alla sua guida ci sei tu, protagonista della città che dorme.
1: Night Drive.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: spazio della notte non è per tutti.
1: Le strade libere.
0: Il buio che rimbomba negli angoli delle strade addormentate. E al volante ci sei soltanto tu, con i tuoi pensieri. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: Night Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage.
1: C'è troppo rumore in questa città.
0: È per questo che ami la notte.
1: Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: le strade libere e profonde,
1: il sapore dell'aria fresca,
0: i finestrini abbassati.
1: Night Drive.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: Night Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage. Il mondo sta dormendo,
1: ma tu no.
0: Tu viaggi.
2: Tu viaggi.
1: Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: te che tieni la mano su quel volante
1: e affondi lo sguardo nella notte.
0: Buon viaggio.
1: Questa è Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: Quando viene la notte,
1: alla guida della tua auto,
0: i tuoi pensieri fanno meno rumore. E tu guidi sempre più lontano.
1: Sempre più lontano.
0: Night Drive su W.